corri t'appaghi e ti compiaci, soffi d'oltraggi e taci. Sei pur nel mondo, primogenita prole, e chi nacque secondo, già ti merita il pieno lo servire.

sprezza, sprezza, usvegli, sprezza. Uccidi a bene, non vorrei sia che divaranno stelle.

codardo, codardo nell'ardire e nel timone, disperato Caino, dov'è?